0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Già, in questi giorni qualche anno fa era il 1961 e la classifica italiana che oggi andiamo a scoprire qui su Radio 60 70 80 aveva al primo posto Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, seguita dallo stesso Fidenco con un'altra canzone che faceva il bis con Il mondo di Susie Wong, cosa questa che accadeva anche a Connie Francis, presente con ben tre canzoni. Chitarra romana, Where the Boys Are e Jealous of You, o il tango della gelosia. Mentre noi adesso andiamo ad ascoltare un altro pezzo che arriva dalla classifica americana, però dopo il grande esordio nel 1960 con The Twist, Chubby Checker si ripete l'anno successivo e domina l'estate con Let's Twist Again.
2: C'era una volta.

era solo un'anticipazione di quello che sarebbe successo poi a breve distanza di tempo anche qui in Italia, trovando anche emuli fra gli artisti di casa nostra, uno su tutti Peppino Di Capri. E dopo Chubby Checker, un altro bel successo che andiamo a ripescare dal passato, anche questo che arriva dalla classifica americana di quell'estate del 1961, e andiamo a riscoprire insieme una bellissima canzone di questo cantautore statunitense di genere pop e soul che è diventato famoso in tutto il mondo proprio grazie a una delle canzoni che poi sono state coverizzate in maniera esemplare anche da altri mostri sacri di epoche più recenti. Stand by me, Ben Aiken.

0: disco.
1: Grande disco, ricorderete sicuramente la versione di Adriano Celentano incisa nel 1962 che si intitola Pregherò, e poi anche in epoche molto più recenti da John Lennon, mitica la sua interpretazione di questa grande canzone che chiude il nostro appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Vi lasciamo alla vostra calda estate, come sapete andiamo a riprendere ogni tanto qualche frase che ci aiuti a riflettere in queste giornate di relax. Riprendiamo la scrittrice danese Karen Blixen, che ha scritto anche con il nome di Isaac Dinesen, e che disse: non credo che si possa avere un istante di felicità e poi mai più, è sempre lì dentro di noi. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto a posto? Mazza che freddo questa mattina. Questa è una mattina da stufa. No, davvero. Qui in collina fa freschino stamattina, davvero. Che è successo? C'è stato questo abbassamento di temperatura improvviso, eh? Mamma mia, ragazzi. Poi dicono che la gente si ammala, per forza, con questi sbalzi di temperatura capita, no? Va bene, ciao a tutti da Pierangelo, buongiorno. 21 luglio 2026. Buon lavoro a tutti, grande musica sino alle ore 9, come d'altro canto facciamo tutti i giorni, sia il mattino che il pomeriggio, perciò lo spazio ai nostri ascoltatori al 351 351 1000.
3: Ma buongiorno Pier dal Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei un brano dei Commodores, se possibile. Easy. Ciao Pier, buon martedì a tutti.

0: grande 33 giri di questo dei Commodores, grazie al Max che ha richiesto Easy, e in questo 33 li trovate tutti, Three Times Lady, Steel Brick House, tutte le più belle dei Commodores, da ascoltare perché merita davvero.
1: Ciao Pierangelo, buongiorno, buon lavoro anche a te. Michele qua, l'autista matto, direzione Fossano. Potresti mettere una canzone dei Bee Gees, quella che vuoi te. Grazie mille e una buona giornata e un buon lavoro. Ciao.

0: Allora scusami, chiedi se ho messo un qualcosa di particolare dei Bee Gees. Non ho messo le solite "Oh Deep Is Your Love", "If I Can't Have You", "Stayin' Alive", "Night Fever", ma questa mattina ho scelto per Massachusetts, perché pezzo molto bello che si sente molto poco, dovrebbe essere sentito molto più spesso, eh? Eccolo qua, Massachusetts, buon lavoro anche a Michele, c'è la Franca.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono la Franca. E da te fa fresco, beato te, perché qui a Castellanza stamattina alle 5:30 c'erano 25 gradi. Sai che io mi alzo sempre prima che canti il gallo ed esco. Quindi adesso è un po' nuvoloso, un po' così così. Però dovrebbe scendere un po' anche da noi la temperatura. Speriamo, perché ormai siamo praticamente sfatti. Un saluto a tutti, ciao!
0: Ciao Franca, buona giornata! Lo sai, vivere in montagna, cioè i pro e i contro, no? Nel senso che in montagna la stufa la si spegne forse 2 mesi all'anno, forse. Poi dopo, questa mattina c'erano 9 gradi alle 5:30 al mattino, perciò insomma si sta bene durante il giorno, però tra 15-20 giorni qua, è così, eh!

Giancarlo, è così, montagna è così, cioè, dopo i 1000 metri di altitudine, insomma, si comincia a sentire il freschino, ma si sta molto bene, però. Però quello che volevo dire è che a differenza della pianura, in montagna la stufa la si spegne 2 mesi all'anno, sì e no, perché quando poi le temperature scendono, scendono, ma di brutto, Abbiamo avuto anche delle settimane a meno 14, meno 15, meno 18, D'inverno naturalmente, L'estate si sta bene, dai, si sta bene. Va bene, allora era I Love to Love di Tina Charles. Buona giornata a voi e anche a Barbarella.

0: Allora, subito il mattino, Barbarella, con C'è con me, degli mamma. Abbassa il finestrino e fallo sentire in tangenziale sto pezzo. va bene, buona giornata anche a lei, dai, è martedì, forza e coraggio, 21 luglio, Che c'è qua? Oh, c'è Marco
1: Acqua,
0: buongiorno.
1: Marco Acqua, buon martedì a tutti, ascoltatori di Radio 60-70-80, Bar Studio Più. Per favore metti un pezzo dei Mirage con No More, No War. Un abbraccio, un bacione e dai, ci sentiamo. Ciao belli!

0: sì, sì, sì, sì. Eccolo qua, no more, no war. Erano i Minaggi, grazie a Marco Aquaman. Ci eravamo preoccupati perché non l'abbiamo sentito ieri mattina, ma
1: buongiorno,
0: c'è stamattina, eh.
1: Eccolo qua. 70-80 by Studio Più, dal vostro chef Antonio Camminito dell'Università
0: eccolo
1: di Davide, Bergamo. Pier, hai ragione, perché comunque io da lunedì al venerdì abito a Bergamo, città. Invece venerdì pomeriggio, appena finisco a lavorare, me ne vado in Valtaleggio, faccio sabato e domenica, e hai perfettamente ragione, perché lì la temperatura è molto più fresca, sono già la differenza 7-8 gradi rispetto a Bergamo, e per cui si sta bene. Ma comunque io, visto che l'università chiude, da lunedì sarò

0: siciliano, vado lì. Comunque oggi volevo richiedere una canzone per quanto riguarda i Spandau Ballet, quindi negli anni 80. E niente, ciao, di sicuro qualche commento arriverà. Oggi sono molto più tranquillo. Ciao!
1: Portaci un paio di gamberoni da Siracusa. Vediamo gli Spandau

0: c'è chi va a Siracusa, vedi, va in Sicilia, lì le temperature sono davvero fuori ogni limite, perché si parla di 42-43 gradi, è una cosa incredibile. Vabbè. C'è chi decide di andare al mare, che insomma andare al mare adesso non si sta neanche male, io parlo naturalmente zone dell'Adriatico, 22-25 gradi. E chi poi d'estate sceglie anche la montagna, perché la montagna c'ha il suo fascino, indipendentemente dalle temperature, ma la montagna è bella, dai. Se ti piace camminare, fare passeggiate, eccetera, eccetera, ci sono degli agriturismi bellissimi, io vi consiglio di venire a visitare davvero zone collinari, zone davvero molto, molto, molto belle. Va bene! Che
1: buongiorno,
0: c'è qua Barbara? Tiene,
1: buongiorno grande famiglia, Barbara da Trento. Stamattina mi piacerebbe ascoltare una canzone di Mango, La Rondine.

Beh, questo è un pezzo recente, perché è un pezzo del 2000 di Mango, ma quando si parla di un artista degli anni 70, allora ci sta anche, vabbè, poi la rondine è un grande pezzo. Grazie a Barbara di Trento, facciamo la collezione delle Barbare, se ne è aggiunta un'altra che è di Asti. Facciamo una reunion un giorno con tutte le Barbare qua, vabbè. Allora, caro Savio, restiamo su Zucchero perché insomma è il caso, no? Questo è un capolavoro, Madre dolcissima, no?

0: dopo essere stato a un concerto di Zucchero, per qualche giorno hai in testa proprio la musica di Zucchero, perché il concerto di Zucchero è uno dei più belli da andare a vedere. Se non lo avete ancora fatto, fatelo quando vi capiterà l'occasione, perché è davvero meraviglioso. Questo era Madre Dolcissima, grazie Savio.
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Pier, buongiorno popolo 60, 70, 80, Andrea il Bolognese. Anche oggi qui c'è l'allerta meteo per forti temporali. Speriamo bene, il cielo non promette molto, molto di buono. Ascolta, volevo ascoltare Starman David Bowie, se fosse possibile. Vado a lavorare, un saluto a tutti, buongiorno e un ciao.

0: grazie per Starman. Allora posso rispondere a chi mi scrive perché hai scelto di andare a vivere in montagna? Allora, ti devo dare una risposta veloce o hai bisogno di... Allora, io penso che a una certa età ci sia bisogno di tre cose fondamentali: tranquillità, serenità e possibilmente nessuno che rompe le balle. Allora, vedi, io mi sono stancato di vivere in mezzo al casino e ho deciso di venire a vivere in montagna. Qui mi sono creato il mio piccolo harem, sto molto bene e da qui trasmetto e da qui faccio le mie cose. Tutto qua, basta. Hai capito?
1: Ah, live.
2: Radio 60-70.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno, buona giornata. Sono Giancarlo dalla Bassa, Bergamasca. È possibile ascoltare i Creedence Clearwater con Molina?

0: un disco uscito nel 1970. Dall'LP che si chiama Pendulum, qualcosa del genere. E Creedence qui al Water Revival. Molto bello, poco conosciuto, però sì. Grazie, grazie, giocato.
1: Buongiorno,
0: chi c'è?
1: Tutto
0: buongiorno.
1: Bene?
0: Ma lei?
1: Sono andata a far colazione, cappuccio e brioche. Lei cosa desidera?
0: Sì.
1: Io desidererei
0: una spremuta,
1: mare forza notte, dato che devo lavorare fino alle fine di agosto, pensiamoci almeno al mare, che è molto lontano. Va bene? Auguro una buona giornata a tutti. Da noi è abbastanza freschina stamattina, si sta da Dio. Ciao ciao!

0: Il mare com'è? Ah, forza 9, forza 9, siamo a posto, dire. Va bene, Maura, dai, forza e coraggio, lavoriamo tutti qua, luglio, agosto, qual è il problema? Dai, ma lascia stare. Se c'è da lavorare anche luglio, agosto, settembre, vai in vacanza in ottobre. E allora, dai. Facciamoci coraggio con Maracaibo, Luisa Lucolombo. Oh, adesso c'è un disco che mi piace davvero.
1: Buongiorno a tutti. Finalmente è rinfrescato, sono Max da Rimini, vorrei ascoltare se possibile Mama dei Genesis. Ciao, grazie.
0: Oh là, finalmente, eccola qua. Io quando sento Phil Collins e quando sento i Genesis cambio umore, chissà perché, ma.

0: che roba però, Grazie Max di Rimini per Mama dei Genesis. Grazie.
1: Giornatina come questa che inizia così proprio all'insegna anche del freschino, vorrei dedicare una canzone a tutti, vorrei sentire That's What Friends Are For, magari se c'è la versione con quel quartetto di Ann Warwick, Elton John, Stevie Wonder e Gladys Knight. Vado a memoria. Un salutissimo, ciao!
0: Ci sono tutti! John Warwick, Stevie Wonder, Elton John, mamma mia! That's What Friends Are For, oh yeah! Mazza, se mi piace.

grazie Gripa, vedi la montagna bisogna amarla, perché se non l'ami non ci sta neanche un secondo, davvero. E la Country Roads, bellissima. Per questo capita anche a chi abita al mare, eh? Cioè non è, o chi abita al lago, vabbè. Ah, oh, signore, che è successo Franco? Dove sei stato ieri sera? Sono stato dal commercialista ieri sera, mi ha detto di darmi una calmata e mi dice Franco, stamattina vorrei sentire Money for Nothing dei Dire Straits. Sai che non ce l'ho? Non ce l'ho. Sì, poi te la metto Franco. Figurati, Money for Nothing è sempre in prima fila. Oh, Sweet Home, Alabama, lì lì.

0: Pensa che c'è gente qua già che sente profumo di Natale. Cos'è che vuoi sentire? Una canzone degli UM, Massimo. Mettiti a posto un attimo, vecchio. Il sole fa brutti scherzi, ma davvero. Siamo già a Natale qua. Allora, per colpa vostra mi sono dimenticato la pubblicità, il radiogiornale, eccetera, eccetera. Ecco, arriva già la multa, vedi? Lo sapevo io, lo sapevo.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
3: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli e al capo della comunità islamica bolognese La Framma poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
2: E intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
4: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: by Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80, buongiorno anche a te Pierangelo. Oggi volevo dedicare alla mia Valentina Occhi di ragazza di Gianni Morandi. Ciao, buongiorno ancora a tutti.

tutte le volte che sento Gianni Morandi devo prendere la pastiglia per lo stomaco, io. Mamma mia, mamma. Vabbè. Maurizio, per Valentina, occhi di ragazza. Non lo sopporto più, guarda. Posso andare avanti io? Sì, sì, sì, sì. Beh, ci voleva anche il finale. Si cambia sinfonia!

0: Cos'è che volevi dirmi, Cristina?
1: Volevo farti una precisazione, vista la mia passione per la montagna. Il mio soprannome è Heidi, quindi fatti un'idea.
0: Ah, sì?
1: Ciao.
0: Ma va, davvero? Ah!

0: Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, è arrivata la pioggia a Mondovì. Meno male, dai, ci abbiamo 22 gradi, si sta benissimo, si lavora bene. Ciao di nuovo e una buona giornata da Michael.

buongiorno Michael, buongiorno Egidio, buongiorno a Simona, Nicoletta, Cristina, Elisabetta, Susanna. Quante sono? Ma non vanno a lavorare questi? Ah, sono in vacanza, sono in vacanza. Va bene, allora una per te, una per me. Dai, dai, dai. You and me, and one for you, and one for me.

0: non per me. Tutti per gli altri, per te niente, Sandra, è sempre così. Sei svegliata alle 2 di notte e poi non sei più riuscita ad addormentarti. Come mai? Come mai? Come mai? Eri sola? No, perché se eri in compagnia magari rompevi le scatole a quello che era vicino. Ah, ho capito, da sola, da sola. Meglio soli, meglio soli.
1: 60, 70, 80, live, live.
2: 60, 70, 80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Franchi.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Oggi sarebbe stato il compleanno di mio papà, avrebbe finito 90 anni. Volevo richiederti e dedicarlo a lui, il cielo di Lucio Dalla. Grazie e buona giornata.

Grazie Fabrizio, perché questo è un grande capolavoro del 67 di Lucio Dalla e si intitola Il cielo, dedicato a tutte queste persone che non ci sono più e che noi ricordiamo sempre con tanto, tanto, tanto affetto, davvero.

Lui canta Wonderful Life e The Black. Vabbè, insomma, dai. Viviamola per bene la nostra vita, no? Alle 8.30. Dobbiamo viverla così, vabbè. Allora, Maurizio, dopo aver ascoltato quel logo eroico di Gianni Morandi, mi è passato un po' il mal di stomaco, devo dire. E devo sentire per forza questo pezzo di Renato Carosone, perché...

paura. È passato il mal di stomaco, Maurizio. Ma esordo in camera. Allora, mi scrive la piccola Vittoria. Quanti anni ha? 8? Buongiorno piccola Vittoria, come stai? Dimmi cosa fai, sveglia quest'ora. Ah, deve andare a Cres. Che vuoi? Ma io non... c'è. Posso metterle questo pezzo? La piccola Vittoria e i piccoli ascoltatori che a quest'ora magari con la mamma stanno ascoltando la radio, sono in macchina, lei vuole sentire questa, devo mettergliela, devo metterla, perché è più bella delle canzoni di adesso questa. Oh.

Allora io penso sempre anche ai nostri piccoli ascoltatori che comunque quando sentono Occhi di Gatto, insomma, ma guarda che bella questa, guarda che preferisco andare a vedere un concerto di Cristina D'Avena piuttosto che, ecco, hai capito, no? Va bene. Marcellino, pane e vino.

0: No, fosse a dire che piace solo ai piccoli, ma questa è una canzone che piace anche ai grandicelli, eh? Insieme a Sandokan, Giga Robot d'acciaio, UFO Robot, eccetera, eccetera. Va bene, comunque salutato Marcellino, ciao caro.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
2: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese La Framma poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
1: E intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
3: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Non ho capito bene come si chiama questa canzone.
1: Buongiorno,
0: comunque.
1: Ma questa canzone lì, gli assaionati, sui divanetti. Mamma, ma che ricordi, ma Dio. Bacione, ciao.
0: Ma lo dico sempre io, C'è sempre una canzone che ricorda delle cose strane, vero? Lo so.
2: Buongiorno,
0: lo so.
2: Giulio, ti chiedo una canzone cantata da Nini di Don Bachi, quella che vuoi tu, grazie, buongiorno.

0: Grazie Giulio, ho scelto canzone di Don Bachi, c'era anche l'immensità, però la canzone mi piace davvero, grande pezzo. E qua siamo entrati negli anni 60.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier. Allora si può ascoltare Figli delle Stelle, come, perché mi sa di, non so, di dà quell'energia positiva al mattino che fa sempre bene. Un abbraccione, ciao!

0: Hai ragione Ivan, questa è una canzone che mette buon umore. Una canzone bella, frizzante, allegra, molto ballabile, Alan Sorrenti. Va bene, siamo arrivati alla fine qua. Ah, devo accontentare anche Carlo di Iesi. E lo faccio anche molto volentieri. Grazie Ivan per Figli delle Stelle. Chi è? Carlo.
1: Carlo di Iesi. Stamattina, buongiorno a tutti. E ti richiedo un pezzo dei Phil Collins, In the Heart Tonight. E lo dedico a tutti in ascolto. Grazie.
0: Beh, lo sai Carlo che quando si richiede Phil Collins... vabbè, sono... abbiamo toccato il cielo con un dito, favoloso.

0: Grazie Carlo, è una gioia. È una gioia sentire Phil Collins, sentire Genesis, sentire Pink Floyd, sentire tutti questi gruppi che hanno fatto davvero la storia della musica senza nulla togliere agli altri, però. Va bene. Grazie a tutti, abbiamo terminato. Buona mattinata, ci sentiamo nel pomeriggio oppure domattina.
1: Ciao, ciao Pier, da Pierangelo da Brescia. Me lo metti Stadio Acqua e Sapone, che vi ascolto sempre. Grazie.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È bello iniziare la mattina con buongiorno stupidi, è bellissimo, cioè siete veramente, io vi amo, non so come, io vorrei avere degli ascoltatori così, cioè se non ce li avessi andare a citofonare i campanelli.
3: Certo.
2: Sì, per favore mi puoi insultare, grazie. Troppo bello ragazzi, troppo bello, io vi amo. Buongiorno, io sono una cassiera, vogliamo parlare dei mariti che fanno la spesa senza le mogli? Sono dei birichini. Ah, vabbè, è normale, se la cassiera è carina, che fai? Non la sbrisciata, non ce la dai. È suo il latte? Sì, è mio il latte. Ma non ha preso il latte? È vero, non l'ho preso. Cioè, vabbè, insomma, dai, su. Però loro se la approfittano pure, no? Di noi, voglio dire, ingenui. Noi mariti ingenui. Andrea, puoi commentare questa, ti prego? Non si può commentare, ragazzi, non si può commentare, sennò poi Ugo ci offende, insomma.
3: Ma
2: ci rimane anche male,
3: ma
2: insomma.
3: Chi?
2: Ma poveraccio, dai, non. È poverino, c'ha un sacco di problemi, voglio dire. Fai vedere i problemi, fai vedere i problemi.
3: Basta guardare.
2: Allora, mi hanno mandato, parliamo anche di scienza, perché non è che possiamo fare un programma solo di cose, di storie, questa è scienza storia insieme. Scienza e storia 4. Cadavolo, scienza e storia 4. Ah, insieme, maestro. Sì, insieme. Vabbè, non si possono dividere 4 e 4, 8, no?
3: No,
2: no, no. Io volevo io se sommavo tutti i voti che prendevo a scuola, arrivavo a 6.
3: Vabbè.
2: Questa è una replica di, allora, in un museo non c'è scritto dove, sai quei musei tipo Stoccolma, Stoccarda, insomma tutte donne con problemi.
3: Ma chi?
2: Hanno fatto in un museo una replica di Moby Dick. Moby Dick, tu pensi che sia la balena Moby Dick?
3: È la balena?
2: Non si chiama Moby Dick, si chiama Mocha Dick.
3: Ma che Mocha Dick?
2: Allora.
3: Ma per favore.
2: Sì, Moby Dick, gliel'abbiamo dato noi. Allora, se tu non sai le cose.
3: Ma come non l'ha scritto Salgari? Moby Dick, Andrea.
2: Sì, ma in italiano. L'abbiamo italianizzato il termine Moby Dick, perché Mocha Dick suona anche male, sembra un piatto di sushi, capito? Mi porta un Mocha Dick, per favore. Come lo vuole? Ecco, salsa, senza salsa? No, con la salsa, con la piccante, eh? piccante. Vai, lasciala andare, la cinesina, lasciala andare. Vabbè, comunque, si chiama Mocha Dick, c'è scritto. La balena più famosa della storia, tu lo sai perché è più famosa, è la più famosa della storia, lo sai perché?
3: No, non lo so, onestamente no.
2: Allora, vedi perché serve la scienza e la storia, lo vedi? Che
3: certo.
2: Allora, un capodoglio, innanzitutto è un capodoglio. Sai la differenza tra la balena e il capodoglio?
3: Sì, una c'ha i denti, l'altro c'ha tipo le tende davanti.
2: Sì, le tende.
3: No,
2: sì, a soffietto, dai, lascia stare. No,
3: c'ha tipo le spazzole.
2: Sì, le spazzole, l'autolavaggio. Basta, è zitto. Capodoglio di 21 metri, innanzitutto era lunga 21 metri, è una bestia enorme, una cosa esagerata, che ha combattuto contro circa 100 navi baleniere durante la sua vita. Nel XIX secolo ha affondato circa 20 di esse. Hai capito? Ha affondato 20 navi, la forza, e ha evitato la cattura per 3 decenni, quindi per 30 anni. Cioè, scappava, o abbatteva a testate le baleniere, o scappava. E infatti era soprannominata anche da tutti i balenieri dell'epoca, Mocha Mamata. No. Mocha Mamata, chi destra? Era soprannominata così, però insomma. Così dice Diego, io
3: ma chi è Diego?
2: Diego Piccoli.
3: Ma chi è?
2: Si chiama così. È un battutista, battutista irlandese. Mocha Mamata. Vabbè, comunque abbiamo parlato anche di scienza e storia, ragazzi. Poi dite che non siamo acculturati, eh?
0: Studio Più.
2: Comunque era bianca.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è una cosa, parliamo adesso di curiosità paesane, come si dice? Aspetta, c'è un tuo fan, pronto?
3: Ugo!
2: No, no, ma no, ma che schifo,
3: è anche carino, dai.
2: Ma che carino, ma tua sorella carino, vabbè dai, allora che stavo dicendo, non mi ricordo più,
3: stavi leggendo una roba adesso,
2: che roba stavo leggendo,
3: stavi leggendo, ma porca
2: come, ma non dire parolacce,
3: non ho detto niente,
2: ecco, hai detto porca, no,
3: porca trota, perché sì, parlavamo di badoni, di capatogli,
2: sei nervoso stamattina,
3: non mi ricordo, no, c'ho la memoria alla
2: tente, non va bene però così nervoso, lascia andare tutti i tuoi problemi, lasciali andare, falli passare avanti, non ti preoccupare, mamma ragazzi, è sclerato. Allora c'è un come si dice, una cittadina, si dice cittadina,
3: sì,
2: la cittadina in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio, cioè praticamente in Alaska, nel piccolo centro abitato del Whittier, tanto non lo sa nessuno, posso anche cambiare nome, in Alaska la quasi totalità della popolazione abita all'interno del Baggage Tower condominio sarà, non, in un complesso multifunzionale di 14 piani in cui oltre 196 appartamenti sono disponibili tutti i servizi di una vera città, dalle scuole all'ospedale, passando per il supermercato e il commissariato di polizia, cioè quindi non scappi, cioè non cioè se fai un furto là ti prendono, capito? E là rimani, cioè nella tua casa, non, è incredibile ragazzi, è un palazzo, una città palazzo, e vabbè, pensa se non dovessero funzionare i servizi igienici, cioè per un giorno che palazzo dice, cambiamo la tinta al palazzo, che dite? Nella riunione condominiale è un po' che è così, che facciamo? È da quel giorno che è andata via l'acqua, è così, e ripetturiamolo, che facciamo? Vabbè, comunque è interessante, no? È bello, tutti gli incontri li fai lì, perché fuori fa un freddo incredibile, se vai ti si gela la pipì, quindi non vuoi, in quei paesi lì non è che puoi fare un rutto fuori così all'aria aperta, ti si secca la lingua, ti si congela la bocca, non puoi fare niente, insomma, non è... pensa, vabbè, andiamo avanti,
3: no,
2: sul balcone,
3: no,
2: amore, non si possono fare queste cose, no, ma dai, l'ho visto in un film, qua non si può fare nel balcone. Andiamo avanti. Che tavolo, ma perché non vogliamo parlare dei condotti dell'aria? In che senso? Di quel palazzo?
3: Ah, non ho idea.
2: Che poi una cosa dei condotti dell'aria, nei film, sai, nei film americani, i condotti dell'aria sono più puliti di una sala operatoria. Cioè, tu vedi i condotti dell'aria nei film, questi che si infilano dentro, lucidi, appena fatti, cioè non c'è manco una ragnatela, un ragno gigante, niente, zero. Che in realtà non sono così, in realtà sono pieni di polvere, cose così, quella, però nei film non è che li possono, cioè non è, che figure fanno, cioè voglio dire, ma non ti ricordi tua mamma quando puliva casa, no? Mia mamma puliva qualsiasi cosa e io dicevo, mamma, perché pulisci che stiamo andando via, metti che i ladri entrano, che figura facciamo, sì, vabbè, le mamme non pulivano per tutti quelli che potevano entrare in casa, compresi i ladri, dici, metti che entrano i ladri, che figura di dai, io gli avrei messo le trappole dei topi, invece mia mamma no, puliva tutto, gli faceva trovare anche un pasto in frigo, metti che c'hanno fame, non, poveracci, insomma, sono sciupati, poverini, cioè, insomma, è la stessa cosa nei condotti dell'aria, li puliscono per i ladri, metti che arriva un ladro che si deve nascondere dentro il condotto dell'aria, che facciamo? Lo facciamo zozzare tutto, e non si fanno queste cose, insomma.
4: Andrea,
1: a tavolo,
4: show, su Studio Più,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Che si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran è di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Va bene, allora, no, mi hanno mandato ciccione esibizionista ancora. Ragazzi, ancora gente che chiede della nostra sigla se la canta Tiziano Ferro. La canta Tiziano Inox, ok?
3: Yeah!
2: Posso dire una cosa che mi fa venire i brividi? La posso dire, eh? La posso dire?
3: Dilla.
2: Pipi.
3: Mamma mia.
2: Allora, no, una cosa. No, volevo dire. Sono incontinente al limite. Non incontinente.
3: No, basta!
2: Allora. Allora ragazzi, se io ho il cervello che va a 70 all'ora, cioè a 2000 all'ora, non è colpa mia, intelligenza artificiale. No, io sono spaventato dall'intelligenza artificiale, perché adesso chiunque può fare una canzone, e la cosa drammatica sai qual è? Che sono più belle di quelle dei nostri DJ e cantautori di vario genere, italiani e stranieri. No, allora c'è gente che fa delle canzoni che sono bellissime. C'è uno che ha dedicato la canzone alla moglie dopo 30 anni che stanno insieme. Ho pianto anch'io. Ho vista su coso mentre scorrivi, sai quando scorri col dito, no? Chi l'avrebbe mai detto che l'indice avrebbe avuto tutto sto successo? Cioè non è incredibile. Io, di solito era nelle biblioteche, tristissimo, invece non. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Allora, ciò che non capite verrà detto alla fine del programma, va bene? Ok, no, perché se no la gente si perde, è un casino. L'intelligenza artificiale mi spaventa, però, perché se tutti diventano cantautori, perché c'è gente veramente brava che fa le canzoni, tutti diventano poeti, perché puoi scrivere, anche scrittori, puoi scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, puoi fare un film, addirittura è uscito il primo film con l'intelligenza artificiale, con gli attori e le attrici che non sono veri, quindi è anche bello. Quindi in futuro, perché il futuro ormai è più veloce di prima, cioè nel senso, prima quando io ero bambino che c'erano i miei nonni, il futuro era lento il futuro, andiamo al mare e si partiva per il mare 15 giorni prima, perché con la 500, in 5 dentro la 500, senza aria condizionata, con mia nonna che aveva portato le melanzane sott'olio, i peperoni, allora, piano piano ci incamminavamo verso il mare e ci arrivavamo dopo 5-6 giorni di viaggio con varie tappe, la più pallosa Assisi, dai ragazzi, non me ne vogliono i frati, però siamo ad Assisi, no, ancora domani a Gubbio, no, non me ne vogliono i gubbiani, gli assisi.
3: Ma chi sono?
2: Però insomma, per un bambino Assisi e Gubbio sono da saltare. Vabbè, comunque, e il futuro era lento, adesso il futuro è più veloce di te, è un casino, tu pensi una cosa, già la fanno, e che diamine, no, non ci sto dentro e non va bene. In futuro non decideremo più niente noi. Quando tu vuoi parlare con una fidanzata, con qualcuno, ti vuoi mandare un messaggio, ma l'intelligenza artificiale fai tutto così, capito? Non, vuoi andare a lavorare, intelligenza artificiale, mai tu. Quindi noi, c'è un film bruttissimo, perché mi ha messo un'angoscia, l'ho visto qualche anno fa, questo era un genio questo qua che aveva fatto questo film, sei quelli di fantascienza, no?
3: Sì.
2: Dove praticamente noi umani eravamo a casa dentro, sdraiati in un letto, perché ormai non facevamo più niente, eravamo senza fisicamente eravamo delle chiavi, che no? Un po' come te, insomma, no? Fisicamente fai una corsa e muori, esci fuori e l'aria non si respirava più, che è un casino così, quella. Allora avevamo degli avatar intelligenti più di noi, fisicati, che andavano in giro al posto nostro, cioè tu praticamente era la tua versione bella, la versione fisicata tua, che quindi tu non vivi più, vivi gli occhi di questo qua, e va, perché c'avevi il monitor a casa e tu vedevi quello che faceva il tuo avatar. Mamma che tristezza, ragazzi, quasi ci siamo. Cioè, a me fa paura sta cosa, ragazzi, mi fa veramente tanta paura. Quando mi dissero che avevano clonato la pecora Dolly, te lo ricordi? Sono passati 20 anni
3: più o meno, sì,
2: la pecora, qualcuno magari manco se lo ricorda, hanno clonato una animale E poi non si è saputo più niente della pecora Dolly. Qualcuno sa qualcosa della pecora Dolly? Nessuno lo sa. Dove sta sta pecora? È morta? È viva? È sulla luna?
3: È sulla luna?
2: No, c'è sulla l'hanno luna. Mandata.
3: Ma chi?
2: Parla!
3: Ma che parla?
2: Ve la siete magnata? Com'era? Buona!
3: Mamma mia, ti prego!
2: No, allora, nessuno sa che fine ha fatto la pecora Dolly. Perché secondo me la clonazione è riuscita, si sono resi conto che si può fare, quindi quelli ricchi, veramente molto ricchi, quando dicono non è Putin, è il sosia di Putin, ne ha 7, uno c'ha i soldi, ne fa 7-8 copie sue, copie. Metti che una va a sbatte, una si embriaca, una deve pagare gli alimenti alla moglie, una è casino, cioè non ci stai dentro, quante ne vuoi? 15, fammi 15 copie, dai. 15 copie. Mamma ragazzi, io ho paura comunque, vorrei tornare indietro agli anni 70-80 ragazzi, cioè mamma mia quanto si stava bene, mamma mia, le scoreggi in amicizia, adesso se scoreggi tutti che ti guardano male, la scoreggi in ascensore, chi l'ha fatta? Non lo so, mamma, papà che ti picchiava, adesso non si può più picchiare nessuno, la mamma che menava con lo zoccolo, col battipanni, che bella, che andavi dagli amici, dicevi guarda quel triangolo, perché si formava il rombo sul culo, no? Se non
3: era.
2: Vabbè, andiamo avanti, adesso invece i rombi su. Vabbè, andiamo avanti. No.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, i dissociati a destra, gli annoiati a sinistra e quelli come Achille al centro, ok? E piegati come quelli che ti vogliono dare una mano al computer. Sai quando tu sei in ufficio e chiedi una mano a un tuo collega, lui viene e si appoggia alla tua scrivania, non si siede, si appoggia con le mani alla tua scrivania, quindi si mette diciamo a 45 gradi, così si piega, guarda il monitor e sta lì, poi tocca la tastiera 2 secondi, mette a posto tutto e se ne va. E tu dici, porca miseria, che figo, porca miseria. E lo continui a guardare, guardi anche il sedere, ma che figo, bravo, porca miseria, io non sarò mai così. È quello che pensa sempre Achille degli altri. Cadavolo, chi vince i mondiali? Ma che ne so, che so, il Mago Telma.
3: Non lo so.
2: C'è ancora, è vivo, sì.
3: Credo
2: è vivo.
3: Sì.
2: Cadavolo, devi commentare quella di Latina. Quale quella di Latina?
3: Dei tuoi parenti arrestati a Latina.
2: Allora, Latina, durante il Gay Pride, lui stava spiegando. Vabbè, lascia, non lascia stare. durante il Gay Pride, uno di Latina ha esposto uno striscione fuori dal balcone di casa sua, viva la fresca legna. E l'hanno arrestato. Adesso, perché? Cioè, no, fatemi capire, il motivo qual è? Cioè, non. A parte che è mio zio. Ho riconosciuto la casa. Cioè, perché non uno può manifestare quello che vuole, no? Cioè, tu manifesti una cosa, io manifesto un'altra, non c'è niente di male, ti sei offeso tu, non,
4: ma no. È un po', scusami, come in una competizione, no? Magari ci sono dei tifosi che esultano per la vittoria dello scudetto dell'Inter, per dirti, però uno dice, no, dice ancora viva forza Milan, capito? Cioè, nel senso,
2: dai,
4: che...
2: Latrina, andiamo avanti. Allora, Achille, se tu non parlassi saresti un normale cretino, invece vuoi sempre strafare. È vero, ha ragione, è la battuta più bella di oggi. Da tavolo, sì, un numero uno dalla Sicilia, grazie, le voglio bene. Quanto è bella la Sicilia, ragazzi, la Sicilia è bella. Ma dannati in giro, vado in Vietnam, vado in Vietnam. Sì, gente dice vado in Vietnam, che me fa il Vietnam? È finita la guerra, cioè, in Vietnam io morivo solo per la guerra, no? Sono ignorante, lo so. Ma andate in Sicilia, andate in Sardegna, andate in Calabria, andate in Puglia, andate in posti. L'Italia è bellissima, girate l'Italia, non. Anzi, andate all'estero, così c'è meno traffico. Andate. Costa meno, cadavolo. E facciamo i conti. Dopo non. Col cambio, facciamo i conti col cambio. Eh sì, vai, lascia. C'entra. Sembra poi dopo uno fa i conti a casa e dice, ma quando è spesa? Il caftano, ho comprato il. E via dicendo. Comunque, se tu ti metti un. Se tu ti metti un po' di paglia sotto al sedere, sembri Pollon. Andiamo avanti. Me l'hanno mandata questa. Ma tu andavi sempre a Malaga? Io vado a Malaga, non è che vado sempre a Malaga. La prossima vacanza sarà a Malaga. Però Malaga è come l'Italia, se non. Quattro passi, insomma, non. È Europa, insomma. Attaccata alla Lombardia, no?
3: Ma chi?
2: No. Andiamo avanti. Alla Liguria.
3: Ma quale Liguria?
2: La Liguria, costeggi.
3: Ma che costeggi?
2: Cannes. Due. E poi dopo arrivo. Buongiorno, cadavolo, sei. Basta, fammi i complimenti.
3: Chiedo scusa, c'è il blocco.
2: Vabbè, ma allora niente abbiamo detto.
3: No, è perché le pubblicità sono più lunghe.
2: Ho capito, ma mica è colpa mia. E allunga le pubblicità. Accorciale, c'è. Pronto?
5: Pronto, Andrea?
2: Chi è? Primo maggio, dimmi.
3: Ma chi è?
2: Pronto?
5: Per Achille, essere o non essere Achille, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito.
3: Meglio ammazzarsi subito.
2: Lui dice essere o non essere, questo è il problema. Meglio ammazzarsi subito. Cioè, non, senza porsi il problema, capito? Non vi ammazzate, che tanto lui non gode di questo, non prende neanche la cosa. Allora, facciamo così. Dopo vorrei parlare del vuoto di Boot. Il vuoto di Boot. Vabbè, lasciamo stare, voi siete ignorati, non sapete niente. Guarda come mi guarda.
4: Io conosco l'urlo di Munch.
2: Non c'entra niente. Il vuoto
4: di Boot.
2: Boot, che è più grosso del vuoto che c'è nel cervello, molto più grosso.
4: Boot sono le scarpe, bot le scarpe.
2: Le bot.
4: Se tu scrivi bot,
2: ma quelle
4: leggi boot? Sono le scarpe.
2: Ma che sono gli stivali?
4: Gli scarponi, gli stivali.
2: Gli scarponi.
4: Ma sì, gli stivali. Il voto di butto, boh, non ho mai sentito. Curioso, curioso.
2: Ma un. Cioè, così, te lo dico gentilmente così, no? Ma mentre io sto dicendo una cosa, non farti un po' i cazzi tuoi, cioè non.
4: No, perché mi devi. C'è la pubblicità! State zitto!
2: Sta pensando!
0: Andrea!
2: Da tavolo!
0: Show! Su Studio Più! Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Devo dire una cosa sulla partita ieri Argentina Spagna, non so se avete visto, la cosa più bella è stato l'intervallo, perché durante l'intervallo c'è stata Madonna che è arrivata con una macchina fotonica con dentro Ronaldo e Ronaldinho. Tra l'altro, se avete guardato questo pezzo, Ronaldo aveva i denti di Ronaldinho. Non so se Ronaldinho si è limato i denti, non lo so, ha fatto qualcosa, non sorrideva, che di solito lui sorrideva anche quando perdeva, cioè non è sempre stato sorridente, ma dei denti a castoro enormi. Ronaldo si è messo i suoi denti, cioè non so se c'è stata una buriana di vento, non lo so, magari una tormenta, i denti sono slippati sulla bocca di Ronaldo. Madonna che veniva tenuta su con degli spaghi, perché sì, trasparenti, a un certo punto ha fatto un piegamento, come si dice, uno squat, e ha detto no, non risale più, e invece è risalita, c'aveva le ginocchiere, insomma, e da lì i capi che la tiravano, insomma. Ma quanti anni c'ha? 80 86, mamma ragazzi. Dopo Madonna è arrivata i cantanti non li conosco, poi c'era Justin Bieber, che non l'ho riconosciuto, con la chitarra da cowboy, che si è messo lì a cantare Justin Bieber, e sembrava anche bella canzone così. Quella poi c'era Shakira ancora con sto connellino, con le che non sai se sono le cose di paglia lì, come si chiamano, le frange o la ricrescita, se non riuscivo a capire, ma in tutti questi anni magari non si è mai uno c'ha la ricrescita, sa, cioè, vabbè, comunque ancora con sto connellino dal tempo della canzone lì, come si chiama quella là, avete capito, insomma, non, è rimasta sempre lei, non, è sempre uguale, non, ma li frizzano, non lo so, ma quanti anni c'hanno questi che sembrano che c'hanno sempre 20 anni, non è, c'è qualcosa che non va, vabbè. Comunque c'è da dire una cosa, che Madonna sulla Jeep i capelli si muovevano, quindi i capelli si muovono, vabbè. Comunque no, a un certo punto ho pensato che fosse con l'intelligenza artificiale fatta tutta sta cosa, no? Quando ho visto i denti di Ronaldo, c'era Ronaldo praticamente ha sorriso per tutto il pezzo, così è una roba meravigliosa. Vabbè, comunque un po' ingrassato, sembrava fosse esploso l'airbag in macchina, invece Ronaldinho piccolino sembra uguale, insomma, senza i denti, però insomma sembra uguale, o l'ha venduti al mercato nero, sai, è andato un po' in rovina lui, non vabbè, comunque e poi c'era Justin Bieber, c'era un coro di bambini, poi c'erano i coreani, il gruppo di coreani,
3: i BTS,
2: a un certo punto sono usciti i coreani, Donald Trump si è girato, cioè, si è girato di spalle, cioè, proprio, comunque è bello Donald Trump, ragazzi, c'era in tribuna Donald Trump, l'hanno inquadrato mezzo secondo perché la gente ha cominciato a fischiare, come anche l'arbitro gli ha fischiato, cioè, ammonito, anzi espulso, fuori, niente, l'hanno inquadrato per mezzo secondo proprio, no? Poi c'era un sacco di VIP nelle tribune, coso Tom, poi c'era Tom, poi hanno fatto un pezzo tutto in americano, no? C'era Tom Cruise che ha parlato in americano, che io dico, ma chi è che l'ha capito? Nessuno, no? Poi c'era altri attori americani, tutti. Lo show è durato più della partita, cioè una roba esagerata, no? Vabbè, comunque poi ha vinto la Spagna, Messi niente, cioè praticamente Yamal, che ha 18 anni, è diventato campione del mondo dalla Spagna. L'unica cosa bella della partita è stato l'abbraccio tra Messi e Yamal, che sembrava, sai, Messi piangeva e Yamal gli faceva il bagnetto, proprio lo abbracciava piccolino, una cosa bellissima. Va bene, detto ciò ragazzi, buongiorno, ben trovati, chi se ne frega dei mondiali, basta, non ne parliamo più, anche perché noi non ci siamo neanche stati, cioè non abbiamo neanche partecipato. Ragazzi, andiamo in pubblicità, forse dopo torniamo, non lo so, dipende insomma dall'umidità, c'è molta umidità, ve lo dico, c'è molta. Però alle 8 smette di piovere, quindi se volete lavare qualcosa la mettete fuori, e poi dopo io ho messo il cane fuori, l'ho legato fuori, così si bagna, si lava, gli ho messo anche il sapone, con la zampa lo schiaccia, insomma, si lava un po', e poi dopo. Allora andiamo in pubblicità, sì, a catavolo, non so se hai notato che Madonna aveva un dito in più,
3: ma come?
2: In che senso?
3: non lo so.
2: Non l'ho vista, questa non è mia. Ma no, allora era l'intelligenza artificiale. E lei il dito in più, Ronaldo con i denti di Ronaldinho. Allora era tutto finto, era. Può essere. Perché è entrata in campo solamente per 2 metri. Cioè, 2 metri è entrata in campo. Non, ma perché non la fanno entrare? Non, forse è squalificata. Non lo so, non la fanno giocare. Non...
4: Andrea,
2: mamma mia.
5: Su Studio Più.
1: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'estate è la stagione d'oro per le lenti a contatto, comode, pratiche, ideali per lo sport o per indossare gli occhiali da sole preferiti. Tuttavia, quello che molti considerano un gesto quotidiano e innocuo nasconde insidie sottovalutate. Errori con le lenti a contatto, anche banali, possono trasformarsi in un veicolo di infezioni oculari anche gravi. A tracciare i confini di ciò che è severamente vietato fare con le lenti è il professor Francesco Loperfido, oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Allora, ecco la guida definitiva per proteggere i tuoi occhi nei prossimi mesi. 1. Il pericolo invisibile dell'acqua, mai in doccia o in piscina o al mare. Tra gli errori con le lenti a contatto, quello più comune, ma anche il più pericoloso, è quello di indossarle mentre facciamo il bagno. L'acqua dolce o clorata è nemico numero uno delle lenti a contatto. No alla doccia e ai lavaggi con acqua, non sciacquare mai le lenti o il loro contenitore con acqua del rubinetto, può veicolare parassiti pericolosi che attaccano la cornea. Piscina e mare sotto esame. In piscina il cloro è altamente irritante, i batteri proliferano, al mare il sale si deposita sulla superficie della lente modificandone l'idratazione e la bagnabilità. Se proprio non puoi farne a meno, la scelta migliore è quella delle lenti giornaliere da gettare via immediatamente dopo il bagno. Il rapporto tra make-up e lenti richiede precisione millimetrica. I residui di trucco possono depositarsi sulla lente, intrappolando batteri a contatto diretto con l'occhio. La regola d'oro: se utilizzi lenti mensili o quindicinali, devi assolutamente rimuoverle prima di iniziare a truccarti per evitare che i solventi e i residui di mascara penetrino sotto la lente. Lampade abbronzanti, un divieto assoluto. Se hai in programma una sessione di estetica per preparare la tintarella, ricorda di togliere i dispositivi medici dagli occhi, perché le lenti a contatto, vi ricordo che sono dispositivi medici. Il rischio è cheratite. Utilizzare le lenti a contatto sotto le lampade UV, anche indossando gli occhialini protettivi, espone al rischio di cheratiti attiniche, infiammazioni della cornea estremamente dolorose. Non esiste una lente universale, un errore frequente è pensare che una lente molto ricca d'acqua sia sempre la migliore. Al contrario, se l'occhio produce poche lacrime, una lente ad alta idratazione tenderà ad asciugare il film lacrimale naturale per mantenersi morbida, causando secchezza e fastidio. Prima di scegliere, l'oculista esegue test specifici come il test di Schirmer, che misura la quantità esatta di lacrime prodotte dall'occhio. Se non ve lo fanno fare, chiedetelo, si chiama test di Schirmer, almeno sapete esattamente qual è la situazione di umidità del vostro occhio. Comprare le lenti su internet senza una prescrizione specialistica aggiornata è un azzardo. La lente va scelta come un abito su misura, spiega il professor Loperfido. L'oculista deve valutare parametri biologici precisi come l'idoneità della cornea, la qualità e quantità del film lacrimale, eventuali allergie in corso e l'interazione con i farmaci assunti. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cavolo, buongiorno, mi sento un astronauta oggi. In che senso? In che senso? Non l'ho chiesto a te, è una domanda che chiedo a lui. Lui mi ha detto sta cosa, io la chiedo a lui.
3: Ah, era in terza persona.
2: Ma non in terza persona, lui non è in terza persona. Scusa, lui mi ha scritto, perché mi rispondi tu?
3: No, siccome mi stavi guardando, ho sbagliato io.
2: Ma che devo guardare? La lampada devo guardare? Se non l'ho capito, se io e te siamo, non.
3: Scusa.
2: Buongiorno, Catavolo, mi sento un astronauta oggi. Cosa vuol dire mi sento un astronauta oggi? Magari lui mi risponde, capite?
3: Ah, okay.
2: Se rispondi tu al posto suo, sei lo suo avvocato, sei difensore. Non capisco. Cosa vuoi dire? Dì, sentiamo.
3: No.
2: Perché... no, ma me lo devi dire. No, magari perché magari gli hai letto il pensiero. No,
3: interpretavo un astronauta magari perché vorrebbe andare sullo spazio, gli piacerebbe vedere la ISS che passa. La ISS è passata l'altro giorno, si poteva vedere a occhio nudo.
2: Ma che cosa?
3: La stazione internazionale spaziale,
2: sì.
3: Quella che ci abbiamo sopra, 400 chilometri, quella dove stanno gli astronauti misti, cioè
2: misti,
3: italiani, russi, americani, quelli dove vivono 5-6 mesi all'anno.
2: Ma non l'ho mai sentito.
3: La stazione spaziale internazionale.
2: Mai sentito parlare.
3: L'altro giorno, se tu guardavi, ti fissavi in un punto, hanno detto l'ora.
2: L'ora? Sì.
3: La potevi guardare
2: a che ora? A che ora?
3: Di notte, che era mezza.
2: Di notte.
3: Ma che c'è un puntino?
2: Ha detto, la fanno vedere di notte, c'è un puntino, fai vedere di notte, non si vede niente, capito? Questa a dire, traduco.
3: Sai perché si vede?
2: Perché?
3: Che non si può confondere con la stella, perché se tu guardi in altro, in alto, la stella vibra.
2: Cioè, vibra.
3: Luccica, no?
2: Luccica.
3: Mentre... puoi capire che la stazione spaziale perché si muove piano piano e non luccica, quindi è questo puntino che tu vedi passare piano, e quindi molti...
2: Quindi la prossima volta tra 25 anni...
3: ma quali 25 anni?
2: Ogni quando passa?
3: Non lo so ogni quanto, però non so quanto ci metti a fare un giro completo.
2: Di cosa?
3: Della Terra, no?
2: Ah, se correte veloce...
3: Ma chi?
2: La prendete, insomma.
3: Ma chi?
2: Ah, beh, sì, scusa, prima che fa tutto il giro della Terra e il cerchio è più largo. Tu a piedi fai prima.
3: Ma cosa?
2: La segui piano piano.
3: Ma cosa?
2: Mamma, ragazzi, non sa niente, è veramente una persona.
3: Non so niente, l'ho spiegato.
2: Allora, hai problemi mentali, lo sai che hai problemi mentali?
3: Tanti.
2: Tantissimi problemi mentali. Tu non arrivi a 100, lo sai?
3: Lo so.
2: Mamma, mi fa tenerezza. Però, secondo me, tu dovresti andare a correre.
3: Ma perché?
2: Sai perché? Così ti rendi conto che il problema fisico è più grosso. Cioè, capito? Dopo 20 passi che fai, dopo 2 minuti di corsa, ti rendi conto che il problema i mentali sono meno forti di quelli fisici, quindi alzi l'autostima, capito? Non è male. Seguitemi per altri consigli.
3: I consigli su.
2: È vero, se uno c'ha, allora, se uno è convinto di avere un problema allora, se tu, allora, tu non sei bello, no?
3: Dai, vabbè, ok.
2: Vabbè, sei bello, allora.
3: No, non sono bello.
2: Allora, prendimi a confronto tuo, che cos'è?
3: Scusa. Buono.
2: Ah, è buono.
3: È buono.
2: Fammi la classifica della bellezza, vai, sentiamo.
3: Allora,
2: tu a che livello lo sei? Sentiamo.
3: Io?
2: L'autostima sua è veramente altissima, ragazzi.
3: A livello di Bruce Willis, perché non è bellissimo.
2: No, scusa un attimo. Tu...
3: no, a livello Bruce, dai.
2: Ma veramente lo stai dicendo?
3: Non puoi mettere Bruce con un Jason Momoa o con un Brad Pitt.
2: Bruce Willis è un bellissimo uomo, anche fisicato, voglio dire. Cioè, non...
3: io sono.
2: Tu!
3: Io!
2: Ma sei una chiavica!
3: Guarda, mi giro!
2: Sei un caco con gli occhiali!
3: Aspetta!
2: Ma di quelli
3: molli!
2: Ma come fai a paragonarti a Bruce Willis?
3: Ti faccio vedere, mi giro, guarda Bruce.
2: Guarda,
3: l'espressione, non la guardare.
2: Sto già vomitando.
3: Non la guardare.
2: Non la guardare, vai, al volo, vai, girati.
3: Chiamami Bruce.
2: Bruce! Ah, beh, in effetti sì, è vero. Adesso che invece hai fatto pensare. Tu sei Brutto Willis. Lui è Brutto Willis.
3: Chi è?
2: Mamma, ragazzi. Ma la guarda, ma ci credi veramente? Allora, tu sei una chiavica dalla testa fino ai piedi. Cioè,
3: non c'è un pezzo.
2: Non c'è un pezzo che si salva. Cioè, non, allora, per aumentare la tua autostima, cosa devi fare? Devi andare, che ne so, alla Mini Italia, per esempio.
3: Alla Mini Italia.
2: Aspetta. Dove ci sono tutti i bambini, tutti e non ci sono gli adulti, no? È troppo grossa. Non... nella casa dei puffi devi andare, che ne so, nei giardini dove ci sono i 7 nani e ti piazzi là, capito?
3: Ma
2: bello, magari passa qualche signora e ti vede e dice: ma no, che bello, alto, grosso, capito? Gli altri sono tutti piccoli, capito? Non... vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, c'è una donna che mi ha scritto tocca tavolo, ho comprato. Ah, Madonna, aveva un dito in più. Se guardavi bene nella mano, aveva un dito in più. Ma sai che vendono le dita in più, no?
3: Ma chi?
2: Lo sai?
3: Ma scusate, ma perché?
2: Allora, per confondere la foto normale dalla foto fatta con l'intelligenza artificiale, vendono dita in più, cose in più, insomma, un orecchio in più, che tu te lo piazzi vicino. E la gente dice: ma no, ma è fatta con l'intelligenza artificiale, dai, si vede. Ma invece no, è vera, solo il dito è finto. Ma
3: scusa.
2: Vabbè, ragazzi, no.
3: Che tristezza.
2: Ma come che tristezza? Per confondere l'intelligenza artificiale e la gente che vede la foto, allora, ragazzi, questi si comprano. Sai presente il dito quello dei maghi, no? Dove tu ci infili il foulard dentro. Ma perché ride?
3: Quello di gomma bruttissimo che si vede perché era finto da 6 km.
2: Ma non è vero, scemo, scemo.
3: Ma lunga.
2: Lascia stare. Vabbè, comunque, un dito che tu con l'anello, tu te lo infili, praticamente è sovrapposto all'altro, quindi c'hai le dita a castello, c'hai l'indice, il medio, quello dipende da quello che compri. E niente, praticamente c'hai 6 dita. Allora la gente dice: ma no, ma è finta sta foto, è fatta con l'intelligenza artificiale.
3: Certo.
2: Tu potresti farla.
3: Certo.
2: Ti fai tutto nudo, cioè la mutanda la tieni. Dici: madonna, che mostro che è, madonna,
3: è mostro,
2: che brutto, madonna, è tutto sfatto, madonna.
3: Dai.
2: Però ti metti 2 dita in più, 7 dita nella mano. Alzi così la mano, proprio così, così la gente poi la vede. Fai la foto così, con la mano alta.
3: Certo.
2: Che dice: ma no, ma è finta, dai, ma c'ha 7 dita. Ti sei salvato.
3: Oh.
2: Allora anche il fisico è finto, ma non può essere così mostro, dai. Vabbè, ragazzi,
3: dai.
2: Non. Invece so di amici, di uomini, che per aumentare la propria autostima si tirano via 2 dita della mano. Se le proprio se le tagliano proprio.
3: Come?
2: Vabbè, dopo.
3: No, no, no, capitale!
2: Mamma. È rallentato, anche il cervello è rallentato. Se le tirano via, no! Con 3 dita sembra. Esagerato! E che? Un brullone!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Come perdere 5 kg in due settimane con il pollo catavolo? Lo devi rincorrere.
3: Ma cosa?
2: Come fai a perdere 5 kg in due settimane col pollo? Lo devi rincorrere. Se lo prendi lo mangi, se non lo prendi non lo mangi. E vedi come dimagrisci. Ma la grande proprio. Tu ridi e scherzi, ma la verità è questa. Adesso è tutto facile. Tu vai al supermercato, hai fame, vai al supermercato, adesso supermercati aperti fino alle 10 di sera. Una volta non era così. C'era la bottega sotto casa che conosceva tua madre. Se tu andavi là e gli dicevi anche con i soldi in mano, mi dà per favore un panino con la Nutella, si faceva, no, un paninetto piccolino con la Nutella, lo sa tua madre?
3: È vero,
2: sì, lo sa, la chiamo. Vabbè, passo dopo. Cioè non, che poi la chiama, non è che la chiamava al telefono, urlava: Vittoria! Vitto! C'è tuo figlio! Vuole pane con la Nutella! Chi c'è? Andrea! Tu sentivi questa voce?
3: Sì, sì.
2: Lontano! Andrea! Stavo scherzando, mamma! Tu sei un infame, tu sei un infame!
3: Sei un infame, è vero.
2: Vabbè, comunque. Adesso si mangia in continuazione perché c'è la possibilità. 70.000 bar, 850 ristoranti, 6.000 supermercati, o dove ti giri, c'è, si mangia. È normale. Prima c'era un bar tuo paese che conosceva tua madre. E dice, non c'erano alcolizzati come adesso. Ci credo. Mi fa un martini perché c'era il martini, no? Quelli da ragazzini volevi il martini perché lo beveva James Bond. Allora mi fai un martini col ghiaccio, cioè esageravi proprio col ghiaccio. Lo sa tua madre.
3: Sì, ancora pure lui.
2: Ma tu sei il fratello di quello del supermercato. Dammi solo il ghiaccio. Ah, il ghiaccio te lo do.
3: Solo il ghiaccio.
2: Solo il ghiaccio. Mi si puoi mettere anche l'oliva. Lo sa tua madre.
3: Pure l'oliva. Pure l'oliva.
2: E dammi solo il ghiaccio. Dammi l'acqua calda, la rinfresco io. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, adesso siamo tutti un po' più grossi, un po' più spessi. Perché? Perché mangiamo in continuazione. Poi ci hanno detto sta stronzata incredibile. Che voglia mangiare 5-6 volte al giorno. La gente veramente. L'industria fa delle robe. Paga i dottori, i cosi, i metal detector, come si chiamano?
3: Metal detector?
2: Come si chiamano?
3: I
2: personal trainer. Tutti che si convincono, devi mangiare 7.000 calorie, ne bruci 5.000, 3.000, fai se mangi 6 pasti al giorno.
3: 6 pasti.
2: No. Ma come 6 pasti? Ma io devo dimagrire, 6 volte devi mangiare. Anche prima di andare a dormire ti fai un pezzo di cioccolata amara. Ma come? Me l'hanno sempre detto che non è una stronzata. Come fa a mangiare cioccolata amara? Vieni a dormire. Se no lo yogurt prima di dormire. Sì, ma un vasetto. Ma vasetto quando è grosso? Un vasetto 200 grammi, 300 grammi, 400. Non ho capito. E tu sei a casa e fai 6 pasti, fai pasti e diventi più grosso ancora. Più grosso. Vabbè, comunque ragazzi, mangiate un pochino meno e fate più sport. Questa è la verità che ci dicevano anche i nostri nonni. Ci siamo rincoglioniti, abbiamo dato retta a Donald Trump. Ecco come siamo arrivati. Siamo arrivati così, siamo arrivati. Mamma mia. Allora, nel 1930, parliamo di storia, ragazzi, altrimenti qua sembra un programma senza cultura. Cioè non,
3: eccolo.
2: Nel 1930 i fratelli Hunter, che Hunter è martello, no? A novelle Hammer. Hunter è. Vabbè, Hunter.
3: È cacciatore, Andrea.
2: No, Hunter non è cacciatore. Hunter è cane da caccia.
3: A chi cane da caccia?
2: Dog Hunter. Vabbè, comunque i fratelli Hunter realizzarono. Giusto per darti torto.
3: Il
2: ma mi dà fastidio che lo sai, io non lo so. Nel 1930 i fratelli Hunter realizzarono un volo non stop di 23 giorni. Un volo nel 1930, stiamo parlando del 1930, capito?
3: Sì, sì.
2: Adesso Ryanair, come c'è un po' di turbolenza, no? Ritardi 6 ore. Ah, fangu. Cioè, i fratelli Hunter, 23 ore, senza fermarsi. Manutenendo, io avevo letto male, mantenendo, invece manutenendo, cioè facendo manutenzione al motore a mezz'aria.

0: Oila.
1: Ti rendi conto?
0: Cioè nel 1930.
1: Nel 1930, a mezz'aria, l'impresa resa possibile dal rifornimento in volo dimostrò il potenziale dell'aviazione a lunga distanza e contribuì allo sviluppo di rifornimento per voli più lunghi. Quindi praticamente a mezz'aria, quindi a 10 metri da terra, non lo so, 20 metri, quello che è, si vede nella foto questo che esce fuori dal... sono i fratelli, sì. Uno che con la cloche... e l'altro che esce fuori proprio dalla portella, si con si il motore era davanti con l'elica davanti, cioè il motore era fuori però si vedeva. Sì. Lui praticamente si espone e va a aggiustare il motore, se magari c'ha una cosa che sbarbelta la pistone, qualcosa così, quella dice al fratello: "Passami il cacciavite!"
0: Cosa?
1: "Lanciami la chiave inglese!"
0: "Lanciami la chiave!"
1: È la 18esima che perdiamo, cretino, in mano la devi. Infatti nel 1930 la gente moriva per cause accidentali. Cioè tu hai mai sentito parlare di una morte conclamata? Nel 1930 conclamata. C'erano sempre morti accidentali. Aspetta. E i pappagalli che volavano dal cielo, capito? Dici, bam, ti prendeva mentre passeggiavi, dici: "Come è morto accidentalmente?" Ma come accidentalmente? Un scemo del fratello Hunter gli ha lanciato la chiave inglese in capo. Chi te stramurt, mamma ragazzi.
2: Andrea.

0: è fuori dal dall'aereo, tutto piegato, tutto attaccato all'aereo, non so come veramente. Ma sa quanta gente che è morta così. Ma moriamo e scherziamo. Per far queste puttanate qua. Se, scusate per la parola, ma. Ma sta buono, un pochino più. Andiamo più piano. Se fossimo andati più piano, molto spesso dicono: ah, è grazie a sta gente che noi adesso facciamo questo, facciamo quell'altro. È causa loro. Se andiamo a 200 all'ora e facciamo tutte cose due velocemente, andavamo un po' più piano, andavamo, stavamo un pochino meglio. Stavamo. È vivo. Ci dobbiamo ringraziare, ma ringraziare.
1: Non ci resta che
2: Radio 60 70 80.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: In questi giorni qualche anno fa era il 1961 e la classifica italiana che oggi andiamo a scoprire qui su Radio 60 70 80 aveva al primo posto Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, seguita dallo stesso Fidenco con un'altra canzone che faceva il bis con Il mondo di Susie Wong, cosa questa che accadeva anche a Connie Francis, presente con ben tre canzoni. Chitarra romana, Where the Boys Are e Jealous of You, il tango della gelosia. Mentre noi adesso andiamo a ascoltare un altro pezzo che arriva dalla classifica americana, però dopo il grande esordio nel 1960 con The Twist, Chubby Checker si ripete l'anno successivo e domina l'estate con Let's Twist Again.
2: C'era una volta

era solo un'anticipazione di quello che sarebbe successo poi di, a breve distanza di tempo anche qui in Italia, trovando anche emuli fra gli artisti di casa nostra, uno su tutti, Peppino Di Capri. E dopo Chubby Checker, un altro bel successo che andiamo a ripescare dal passato, anche questo che arriva dalla classifica americana di quell'estate del 1961. Andiamo a riscoprire insieme una bellissima canzone di questo cantautore statunitense di genere pop e soul, che è diventato famoso in tutto il mondo proprio grazie a una delle canzoni che poi sono state coverizzate in maniera esemplare anche da altri mostri sacri di epoche più recenti. Stand by me, Ben E.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade,
0: le classifiche del passato.
2: Grande disco, ricorderete sicuramente la versione di Adriano Celentano incisa nel 1962 che si intitola Pregherò, e poi anche in epoche molto più recenti da John Lennon, mitica la sua interpretazione di questa grande canzone che chiude il nostro appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Vi lasciamo alla vostra calda estate, come sapete andiamo a riprendere ogni tanto qualche frase che ci aiuti a riflettere in queste giornate di relax. Riprendiamo la scrittrice danese Karen Blixen, che ha scritto anche con il nome di Isaac Dinesen, e che disse: non credo che si possa avere un istante di felicità e poi mai più, è sempre lì dentro di noi. A tra poco.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, genitori e loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: È il 1971, l'anno protagonista di questo appuntamento con le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80. Un saluto davvero caloroso vi arrivi dagli studi dove Bruno Righetti vi accompagnerà per i prossimi 10 minuti. Fine di luglio di quell'anno e al primo posto nella nostra Hit Parade c'era un classico, quello che è diventato poi un classico del repertorio di Lucio Battisti che sicuramente ascolteremo tra qualche minuto, quindi al numero 2 Iva Zanicchi con La Riva Bianca, La Riva Nera, e al terzo Mina con Amor Mio. Scendendo un po' al numero 7 troviamo una registrazione di un gruppo, quello dell'Equipe 84, che esce

0: freschi della partecipazione al Festival di Sanremo con Franz Di Cioccio alla batteria e Dario Baldambembo alle tastiere, avendo interpretato insieme a Lucio Dalla la sua canzone 4 marzo 1943, che arrivò terza. E lasciamo quindi l'Equipe 84 ed ecco l'annunciato grande classico di Lucio Battisti, dominatore di quell'estate, con Pensieri e parole. 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Mettiamo negli archivi anche il 1971, ci siamo tornati nella calda estate e ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, che vi consente al suo interno di connettervi al nostro streaming e quindi non perdervi nemmeno una nota delle nostre canzoni. Come al solito, una frase che ci faccia un po' riflettere alla fine del nostro appuntamento, ed è una frase di Henry Van Dyke, che è stato uno scrittore ed insegnante statunitense vissuto tra l'Ottocento e i primi del Novecento. Disse: la felicità è all'interno, quindi non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i due agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
1: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cunese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Gli anni 80 tornano qui su Radio 60 70 80 nell'appuntamento con le Hit Parade del passato, all'estate del 1981, che aveva al comando i OMD, Orchestra Manovers in the Dark, che ascolteremo tra qualche istante. Invece no, Edoardo Bennato al punto numero 2 e chi fermerà la musica dei Pooh al punto numero 3. Ma era anche l'estate in cui cominciava ad arrivare il riscontro del successo di Double Fantasy, pubblicato nel novembre del 1980 da John Lennon, il ritorno alla produzione dopo 5 anni di silenzio, una voglia di ricominciare la sua gloriosa carriera, e incrocia però il destino di Mike Chapman, e questo pone purtroppo fine in maniera tragica alla sua vita, privandoci di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e chissà quante altre emozioni avrebbe potuto regalarci. Ecco perché quindi lo facciamo ascoltare immediatamente, ed è uno dei suoi pezzi più noti da questo album, e cioè Woman.
0: C'era una volta Hit Parade.

Nel 1981, in quell'estate, proietta al primo posto anche questo gruppo inglese di musica elettronica che si chiama OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, e la canzone è la famosa

0: chiudiamo qui lo spazio del 1981 dedicato all'Hit Parade del passato. Noi, come sapete, ci risentiamo tra un'ora, come al solito. Una frase che voglio sottoporre alla vostra attenzione fu scritta da una persona controversa, vissuta durante l'Ottocento, all'epoca della guerra civile americana, profondo difensore della libertà e quindi contro lo schiavismo. Disse: la felicità è per tutti, ma è sfuggente come una farfalla. La felicità è bellissima, come un fiore, non può essere espressa con alcuna rima, può durare soltanto la frazione di un'ora, ma rimane nel cuore oltre tutto il tempo.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i due agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
1: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ma sono già le 15? Sono già le 15, erano le 9, 10 minuti fa. Sono già le 15, ancora una volta, ma. Ah, è possibile, è possibile. C'è qualcosa che non funziona qua. Chiamo il DJ Dami, sei sicuro che sia alle 15? No, non ci credo. Va bene, anche se non ci credo sono le 15. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, eccoci qua, popolo del pomeriggio, belli e brutti, ovunque voi siate, in casa, in auto, in spiaggia, sul terrazzo, sotto l'ombrellone. Vi regalo subito questo grande pezzo di Barry DeVorzon, si intitola, non lo so, devo andare a vedere che... come si intitola questo pezzo? I guerrieri della notte.

allora quello lì non mi piace, quello là non ce l'ho, quello là boh, vedremo, quell'altro ancora che vuole, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Quanti dischi che non c'ho oggi? Oggi mi mancano un fracco di dischi, me li ha rubati qualcuno, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non... non scrivere, non ce l'ho. Harry Kane di Bob Dylan, chi ce l'ha? Ce l'hai Harry Kane? No, non ce l'ho, non ce l'ho. Allora, oggi devo fare una selezione, ma di quelle, di quelle. Che c'ha questo? Ho parecchi 33, 45 giri e CD, ma mi manca il giro dischi che si è rotto e il lettore CD idem. Meno male che ci sei tu. Ah, ho capito. Cioè, allora vieni a rompere le balle a me. Cioè, mamma mia, ma io non li sopporto questi ragazzi, non li sopporto. Marilena, lo sai che ti amo, no?

0: Ammazza ragazzi. Chi è lui? Marco di Trezzano sul Naviglio si è spaventato. Mi dice, non c'hai Eric Andy, Bob Dylan? Allora metti Hotel California. Non ce l'ho.
1: Non ce l'ho.
0: Non c'ho neanche Hotel California. Allora Marco, facciamo così, dato che mi sei simpatico, non ti conosco, te li metto tutti e due, va bene? Vado. Beh, vediamo se questa qui ha trombato ieri, no, che ha fatto? Che ha fatto? No, cioè non ho capito.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori della mitica radio 60-70-80. Allora, come sapete, ieri ho fatto il trombè. Allora, per quanto riguarda la prima volta che go schiscia il bottone, ve ne farà tutta l'acqua, perciò non era mia andata bene. La seconda volta ho sistemato il tutto e adesso funziona bene. Per essere stata così brava, oggi mi fai ascoltare The Final Countdown. Grazie mille, un bacio dalla Roby di Varese.

Brava Roby, che ieri hai fatto cosa hai fatto? L'idraulica, diciamo così, dai, perché ne... già non me lo ricordo più. Trumbè, trumbè, ha fatto la trumbè, l'idraulica, singolare femminile. Brava, per te the final countdown negli Europe. Vedi che bisogna arrangiarsi a far tutto, perché se aspetti trumbè hai voglia, cioè. Marco, questa è la prima, eh. Harry Kane di Bob Dylan.

0: Grazie a Marco di Trenzano sul Naviglio. Guarda, Marco, io ho scherzato prima, cioè tu non ci conosci ancora, noi scherziamo, facciamo, siamo dei bricconcelli qua. Ma io la musica cerco di averla tutta e cerco di accontentare tutti, a volte non ce la faccio perché siete in tanti, però insomma, in linea di massima.
1: Passo per la mia solita camminata, dico, ma accendiamo l'applicazione, vediamo se c'è Pierre. Parte la musica, Radio 70, tipo, no, tipo non è ancora arrivato Pierre, guardo l'ora e fate me. Ormai ti conosco troppo bene. Ciao Pierre.
0: Ah, c'erano i Pooh prima di me, eh? Ah, siamo a posto. Ma hai già rovinato il pomeriggio. Allora, abbiamo messo Harry Kane, Bob Dylan, più tardi ti metto anche Hotel California. Marco mi è simpatico, non so, non lo conosco, però è arrivato 4-4 coi piedi di velluto. Io gli metto tutti e due dopo.
2: Un altro messaggio, se sentito male, te lo ripeto, sono Fabrizio D'Ancona, se mi potevi mettere Yeke Yeke di Moricante, grazie, ciao.
0: Moricante? Mamma. Questo

0: Allora, Carlo, Carlo, ho sentito una radio stanotte, una radio anche famosa. Hanno annunciato un disco, sai come l'hanno annunciato? Il nome del gruppo MFSB. L'hanno annunciato così, invece di dire Mother, Father, Sister and Brothers, hanno detto MFSB. Ah, ah, siamo a posto qua, ma ragazzi. Va bene, dai. Barbara, prima di mandare i vocali, dovresti fare dei gargarismi con.
1: Buon pomeriggio, Pier. Buon pomeriggio, grande famiglia. Barbara da Trento. Oggi vorrei scatenarmi con una canzone dei Gibson Brothers. Cuba.
0: Cuba.
1: Buon pomeriggio, buon martedì. Ciao, ciao, da Trento.
0: Non ho capito niente, però, vabbè, sentiamo Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba!

0: Allora si è scatenata come una belva. Grazie Barbara, è la voce che lei ha così. Cioè non è che uno può fare la voce alta se ce la bassa, anche se grida. Vabbè, comunque penso di aver capito che era Cuba, no? La canzone che volevi, no? Non ho sentito bene il messaggio. Grazie Barbara, buon pomeriggio anche a te, via, vai.
1: Buongiorno Marco da Concesio. Oggi ti chiedo se è possibile ascoltare Rita Franklin con rispetto. Grazie e un saluto a tutti quanti.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

quelli di The Sound of Philadelphia, quelli di Family Affair, quelli di Summertime and I'm Feeling Mellow del 76, Mother Father Sister and Brothers. Ma cosa fai di giochi a fare se questo gruppo lo chiami MFSB? È come se tu andassi a lavorare da un commercialista e non sai usare la calcolatrice. Non lo so, cambia lavoro, cambia, non lo so. Va bene. Grazie Giancarlo. Vado ancora da Marco, Marco, non è solo per te questa, ma anche per una dolce fanciulla che si chiama Susanna. Ho scelto la versione acustica di Hotel California, che è quella che spesso e volentieri metto. Eccoli gli Eagles!

0: L'abbiamo già detto un miliardo di volte che non è bella questa canzone. Molto, molto di più, molto di più. Grazie Marco, grazie Susanna e anche tutti coloro che volevano Hotel California. Siete in tanti, ma non mi ricordo più chi siete. Guarda, c'è Gustavo, c'è Ettore lì. Devo fare un giorno dedicato alle donne io. A tutti i messaggi delle donne. Cosa dici Barbara? Devi fare una verifica sulla voce perché ce l'hai calante? Perché allora quando sei nel letto gridi così tanto? Perché quando sogni gridi. Ho capito, cioè, no, non lo sapevo.
1: Sono Maria Laura, mi fai ascoltare un pezzo di The Fashion Mode, quello che vuoi tu. E niente, un abbraccio da Maria.

0: Vedi, io devo fare un giorno dedicato tutto alle donne, un pomeriggio alla settimana solo per le donne. No. Vabbè, vabbè. No, perché gli uomini sono, vabbè. Che vuole questo?
1: Ciao,
0: che
1: Pia,
0: vuole?
1: Sono Mauri. Stamattina mi hai dato buca, sono passato dal barba, ma non c'eri, dov'eri?
0: Ma io vado alle 4:30 al bar, Mauri, non vado mica alle 9 io, alle 4:30 vado a bere il caffè io, eh. Certo, certo. Barbara, mi hanno chiamato delle persone di Trento, mi hanno detto c'è una signorina che continua a gridare la notte, non so. È la Barbara. Quando sogna grida, quando manda i messaggi vocali è afona, hai capito? Non so perché. Gianni, ti devo regalare canzone d'amore? La mandiamo anche al nostro amico Maurizio. Maurizio, oggi ti è andata a buca.
2: Buongiorno Pierangelo, Maurizio, l'uomo di Pezza delle Orme, una canzone fantastica per me. Grazie Pierangelo, buon pomeriggio.

0: Grazie Gianni, grazie Alfredo e grazie anche a Maurizio, l'uomo di pezza è bellissimo, ma è bella anche canzone d'amore, Regina al Troubadour, amico di ieri. Oggi sei stato anticipato, Maurizio, non c'è problema, dai. Più tardi se ce la facciamo te lo regalo l'uomo di pezza, eh? Vabbè. Canzone, canzone molto d'amore.
1: 60, 70, 80, live. 60, 70, 80, by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
1: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cunese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Grazie Marina di Villafranca, la sentivi in spiaggia a Rimini nel 1978 questa canzone. Grandissimo Gianni Bella. La canzone era No, questa non l'abbiamo mai sentita. No, no, non l'abbiamo, no.
1: Al modo di guardare un altro.
2: Oggi è questa la canzone che vorrei ascoltare, sempre se è possibile. Grande Joe Cocker, fa a meno anche della musica. Grazie.

0: Che capolavoro, ragazzi! I am so beautiful. You are so beautiful. Meraviglioso, davvero.
1: Buongiorno Pier, ciao, sono Vincenzo da Torino. Senti, non mi dire niente, oggi volevo sentire un po' un pezzo di Dire Straits, Brothers in Arms. È un pezzo che a me piace un casino, è un po' lento, però dai, ci sta anche questo. Ok, se riesci a farlo passare, Grazie Pier, buona giornata.
0: Sentiamolo qua, sentiamolo, è bello? Non lo so, ma è la prima volta che lo sento, fa ascoltare, fa ascoltare.

0: No, vi prego, è troppo bella. Io vado in estasi con questa canzone. Ciao.
1: Allora, quando sentirete questa canzone e non sentirete più la mia voce, vorrà dire che mi staranno facendo il funerale, perché questa è la colonna sonora del mio funerale, ma sicuramente...
2: Grande Pierra, sempre Giovanni in missione da Verona, in missione per conto di Dio come Blues Brothers, e dato che anch'io ho un ricordo della spiaggia da piccolo... Ti chiederei Andamento lento di Tullio d'Episcopo, Lido Adriano, se mi ricordi l'estate, l'anno, mi fai un gran piacere. Un saluto.
1: Ciao Giovanni, era l'80.

0: Hai capito, Giovanni? Alido Adriano era l'88, era l'88 e c'era Andamento Lento. È fantastico, eh? Come no? Meglio di così. Ti piace,
1: mamma mia,
0: vero?
1: Grazie, 88, che spettacolo, mi stavo emozionando alla guida, avevo 4 anni, bellissimo ricordo.
0: Vedi i ricordi magici.
2: Buongiorno Pierangelo, ho visto la giornata con mancanza di rispetto, direi che oggi Zucchero con Non c'è più rispetto può essere una delle canzoni della giornata. Ciao Pier dal Max.

si può dire che sia il pezzo che ha portato al successo Zucchero, questo, no? E poi tutte le altre si sono accodate, però Rispetto è il primo vero e grande successo di Zucchero. Va bene, grazie Max, vado da una bellissima signorina, bellissima, insomma, carina, carina, insomma, appariscente, dolce, insomma.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Franchi.
1: Ciao Pierangelo, sono Robby Z e non voglio scomodarti a cercare i 33G, ce li ho anch'io là, ma vabbè dai. Giorgio Moroder ha fatto tanto, me lo puoi ascoltare in I Feel Love con la Donna Summer? Ciao da Robby Z, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.

Sono tante le cose che potremmo sentire dove Giorgio Moro ci ha messo lo zampino, ce l'ha messo da tutte le parti e tutti i pezzi immancabilmente sono arrivati al successo. Questo era I Feel Love, ma c'era anche Tina Charles. Lasciamo stare, dai, tante cose, tante cose. E un pezzo

Allora ho ringraziato Sara, grazie Sara. Ettore ti vuole un mondo di bene, te l'ha già detto? No, te lo dice tramite radio, perciò io

Emanuela, che vuole sentire? Bello, un pezzo di Claudio Berri. Oh, è un pezzo di dinamite questo. Mamma mia, sui Dynamite.

È un signor pezzo questo, cara Manuela. Sweet Dynamite. La grande Claudia Berry. Non finisce di piacermi sto disco, davvero. Giù di lì eravamo, cos'era lì, 78, 79, se lo ricorda lui, vedi. Ciao Anselmo, hi Cantina Turner, and no Bush.

0: Trent'anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, siamo i tuoi amici da Rimini e vorremmo ascoltare Pedro con

Centro della grande Raffaella Carrà, che a dire la verità nei nostri pomeriggi non manca mai, vero? Sì. Come non mancano gli Eurythmics, che noi sentiamo sempre con molto interesse.

Beh, qua si parla di grandi successi, grandi pezzi. Here Comes Rain Again degli Eurythmics, grazie a, come si chiama lei, Lolita. All right now.

gioco facile, con Proud Mary dei Creedence. Grazie Giovanni, che poi le cose che si ascoltano sono sempre meravigliose, eh? Va bene. Va bene, va bene. Super, let's go con gli Easy Going, baby.

0: Pietro.
1: Sono Carlo Dagliesi, provincia di Ancona. Oggi ti richiedo il brano di Purple Rain e lo dedico a tutte le donne in ascolto. Ciao Pier, un abbraccio grande.

0: Grazie, grazie Carlo per Parfren di Prince. Signor Pezzo, che avete inventato lì? Che era viola?
1: Questa qui è una creazione che ci siamo ispirati a te. È un tortello fatto di ripieno di coregone e gambero rosso. Volevamo dargli il numero, però l'abbiamo chiamato PLF. Corregone pescato, gambero rosso, e sopra ci va del ragù bianco di salmerino con delle foglie di cappero e delle boccette di limone del Garda a vivo. Ecco, questa l'abbiamo dedicata a te, lo presentiamo a Ferragosto.
0: Buono,
1: ci vuole un disco adatto per quando esce in sala, come hanno fatto con la torta. Devi abbinargli una canzone e dopo sul piatto nero cerchiamo di scrivere 60 60 80, magari con una creme fraiche. Vediamo, per coregone gambero rosso.

0: Allora Chicco, ti presenterò lo chef che il mattino ci delucida sempre con la sua buona cucina, Antonio Caminito dell'Università di Dalmine, Bergamo. Te lo presenterò così insieme, chissà che cosa ci preparerete. Ma... davvero, eh? Ma... guarda che bel raviolone al coregone e al gambero rosso, guarda. Tommaso, sai che mi è venuta anche fame, eh? Che ore sono? 16:40, però
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone in difficoltà, col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali colpiranno principalmente il nord e le Marche. In serata e nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi soprattutto sul versante centrale adriatico del paese e a macchia di leopardo al nord e sul resto del centro e in Puglia. Ancora molto caldo altrove con punte di 38-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, sono la Valentina, sai da dove, no? Una bella canzone per mio Maurizio, Donne, Zucchero.

settimana che Zucchero va a gonfie vele, per la bella Valentina e per il caro amico Maurizio. Guarda che io vi vedo, è che c'è un drone che gira lì, zona Romania, zona Costanza. Perciò vi vedo. Guardate fuori dalla finestra, ecco, vedi. Ciao Valentina, ciao Maurizio, donne, ma di Zucchero ne abbiamo un'altra, perché i tedeschi vogliono ballare. Oh yeah yeah!

È stata un'esperienza bellissima, Tommaso, essere stato a lavorare per 8 mesi in Romania è stato qualcosa di meraviglioso. L'inverno l'ho fatto ad Arad, all'Intercontinental, un albergo molto bello che aveva una discoteca sotto, e l'estate mi hanno invitato a Costanza e così ci ho fatto tutta l'estate in un parco acquatico bellissimo con della gente favolosa che ballava di tutto, davvero. Il disco più nuovo che ho messo era quello di Ricchi e Poveri, davvero.

perché l'italiano quando va all'estero è sempre ben voluto, ben accetto, eccetera eccetera. Noi piacciamo molto agli stranieri, lo sa, davvero, siamo noi che siamo prevenuti con loro, ma noi siamo adorati se andiamo in Romania, in Russia, in Ucraina, eccetera. Davvero. Ci vogliono un bene dell'anima. Era Give Me Some di Jimmy Bourne. C'è spazio anche per le Ricci Family, eccolo qua. Grandissimo pezzo. Ciao Lori, questa è a

0: Hai visto che mi ha visto?
1: Gian, sono Valentina, ti abbiamo visto con la bandiera italiana, il tuo drone era lì, a Costanza, proprio ti avevamo visto.

0: Grazie Stefania, era American Generation della Rich Family. Messaggio per Lorella. Lorella, ti accontento? Come sei d'accordo? Aspetta ancora 3 minuti e mezzo dopo il Champs, ti metto Mamma dei Genesis. Non sei riuscito a sentirla bene questa mattina perché stavi salendo in macchina, e io te la faccio risentire anche nel pomeriggio, perché secondo me è un pezzo che si potrebbe sentire anche 24 ore al giorno in loop questo. Dopo questo disco, oh oh, oh baby, come on,
1: tequila.
0: Il bar è aperto, eh? Ivan, che vuoi? Birra gazzosa? Lei che desidera? 2 stuzzichini?

0: Qual è l'aperitivo dell'anno?
1: Crodino con lo Jägermeister. Un crodino e un terzo Jägermeister. È l'aperitivo dell'anno. Provatelo.
0: Deve fare schifo bene però, eh. Crodino con lo Jägermeister.

Cos'è che vuoi tu? Un grigio verde? Arriva. Cos'è lei? Lei desidera una batida di cocco? Ma lascia stare. Prenditi una gazzosa, una bella cedrata Tassoni. Cara Lorella, arriva il tuo pezzo. Eccolo qua.

0: Ecco Lorella, te l'ho fatta sentire tutta. Capolavoro unico dei Genesis, questo. It's mama. Vabbè, che dice questo?
1: È vero, a sentirlo così sembra che fa schifo. Ha vinto il primo premio, Crodino un terzo di Germeister, un cubetto di ghiaccio da provare con la buccia d'arancio. Però non ci credevo neanche io, Piero.
0: Marilena, portagli Jägermeister col Crodino. Sì, che qua abbiamo delle ordinazioni strane, qua, che vuole questo?
2: Un bario prosecco, grazie, due badadine se è possibile.
0: Va bene, va bene. Arrivano, arrivano. Guarda che ha solo due mani la Marilena, non è che... lei che vuole? Paga fine mese lei.
3: Ciao, per me un liquido con ghiaccio e dopo se c'è qualche pezzettino di focaccia con le figole, molto volentieri, grazie. Pago fine mese, dai.

0: Ah, va bene, va bene. Signorina o signora,
1: io vorrei un calice di cristal con qualche fragola, un po' di caviale, appena appena un po' di caviale, solo per amalgamare le fragole. Un bel calice di cristal, sì.
0: Non ce l'abbiamo in cristal, abbiamo il Wolf Clicquot, va bene lo stesso? Sì, fa lo stesso, ma le cristal destra. Ciao Eddie, arriva.

0: Lei che vuole? Un petto di pollo? Non ce l'ho il petto di pollo che... È una tagliatina, una tagliata, sì. È poco rosmarino e tanto prezzemolo. Alla signora numero 3.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ah, vabbè, cioè, se sapevo che era così difficile fare il barman avrei fatto un altro lavoro.
1: E oggi, cioè, ragazzi, vorrei un Campari a patto che chi me lo porta è la cameriera della pubblicità di qualche anno fa che diceva "Welcome to the paradise". Ecco, allora sono niente.

0: guarda che non ci si può sedere se non si ordina, cioè non è che sono qua a farvi sentire solo la musica, dovete ordinare, dovete anche spendere un po', cioè non ho capito, uno viene, si siede franco e non ordina niente, non bisogna ordinare al bar,
1: cocco bello, piangete bambini, piangete bambini. Così diceva un signore quando io ero bambino e passava sulla spiaggia, sicuramente in meridione. Pierangelo, scegli tu il pezzo, qualcosa che ti fa piacere mettere. Un abbraccione a tutti, ciao ciao da Donatella.
0: Non bevi niente, Donatella? Neanche un succo, niente, una limonata, niente, niente. Mamma mia, ragazza. Cocco bello, cocco bello. Oh signor, certo che non passavano da Castagnetolo sicuramente quelli con cocco bello, eh? No, no, no. Ciao Donatella, sai che ti metto

0: Oh, cominciamo a ragionare qua, vedi?
1: Una Schweppes tonica con ghiaccio e limone, grazie.
0: Va bene, va bene. Arriva. Che berrà questa?
2: Dai,
0: che berrà?
2: Andiamo con un gin tonic, con un gin di quelli ricercati però.

0: cosa vuole questo?
1: Boss, io una pizza e una birra. Bella calda la pizza, eh?
0: Ma vai in pizzeria, cosa cazzo vieni a fare? Vai in pizzeria a prendere la pizza, vieni qua. Al bar 60, 70, 80 si fanno solo aperitivi.

0: eccolo qua, vedi, classico aperitivo bresciano.
1: Vai
0: cos'è
1: con un bel pirlo.
0: Ecco, siamo a posto. Guardiamo che beve Giovanni.
2: Allora propongo pizza fredda e birra calda per lui, se proprio proprio. Comunque, aspetta che abbasso la radio, scusate. Un attimo.
0: Ha abbassato la radio e si è abbassato anche lui. Carlo, bevi qualcosa?
3: Ciao Pier, quello vuole la pizza, fagli due spaghetti, agli olio e peperoncino. Ciao da Carlo.
0: Ma non ho capito io. Questo è il bar 60, 70, 80. Cioè non è una pizzeria questa, hai capito? E si paga in contanti.
4: Un consiglio, sai come devi fare per farci spendere tanti soldini a noi maschietti? Hai una bella sfilata di Miss quelle con le magliette bagnate e vedrai che lo posso spendere. Io spendo queste, ma

0: Arriva anche Brianzolo, lui. Siamo a posto,
1: Brianzolo, Pierangelo, una bella casciola, devo morire.

0: credimi, cose troppo complicate, perché io sono alle prime esperienze come
1: barman, visto che non l'ho mai preso, estratto di zenzero e xilitolo, mio bar di fiducia qua di Verona, tre miracoli, consiglio a tutti.
0: Mamma mia, ma che gusti che ci sono! È una sorta di sondaggio questo, eh! Mamma mia!

0: Ma Marilena, guarda che il signore è una vita che è lì.
1: Ora che ho ordinato e non arriva niente. Ciao Pier.
0: Marilena, vai dal signore lì. Lo lasci lì, è un'ora che.

0: ragione Patrizia, io sono qua come barista e vengono a chiedere la cassola, la pizza calda, i gamberetti. E che ne so io, cioè, ma
1: guarda,
0: no,
1: gli dai la mano, ti prendono anche il braccio,
0: Finché il braccio va bene, insomma.

0: No, no, non è il mio mestiere questo. Non è il mio mestiere questo. No,
1: Pierre, no, no, no. Un hot dog, però solo maionese, perché il ketchup dopo mi fa arrabbiare morroidi. Io sono maionese.

0: vabbè, insomma, ognuno c'ha le sue, no?
1: Questa è la canzone che vorrei dedicare agli inquilini sopra di me. Rumore, rumore, rumore. Con tutto il cuore.

0: Ah, yeah, yeah, my love, my life, my soul, Mr. George McRae. Dici Patrizia, che dici? Mai sentito tu? No.
1: Ho mai sentito che vengono le emorroidi col ketchup. Non ho mai sentito.
0: Ma lui vengono anche col succo di frutta, la pera.

0: Allora grazie per questi aperitivi che abbiamo fatto insieme dalle 4 alle 5 e mezza, grazie. Siete un po' complicati come gusti, però diciamoci la verità, io sai sono alle prime armi, posso dare un po' di prosecco se volete, perché questa qua vuole anche le fragole.
1: Buondì Pier, per me senza far pubblicità un biondo è una Somebody to Love dei Jefferson Airplane. Ciao dalla Credi Varese, un abbraccio a tutti.
0: Ah, siamo a posto, sì sì.

grazie Cri, grazie per la tua scelta. Somebody to love the Jefferson Airplane, bellissimo, davvero. Che ore sono? 17:31, dai, lava i piatti adesso. Lava tutto che chiudiamo perché è già tardi. Il bar 60 70 80 apre dalle 16 alle 17:30. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Vai, via. Abbiamo finito, non c'è più niente. C'è, è avanzato un calippo, chi lo vuole? Eccola là, vedi. No, quello è avanzato, se vuoi.

Grandissimo Phil Collins, ancora una volta con Sussudio. Ci sono i Pretender. Bella questa, eh.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco, oggi 18 città da Bolino Rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao a tutti, ciao Pier, tutto bene? Allora, mi metti per favore il pezzo degli Whitesnake, Is This Love? Dai, grazie mille, buon ascolto, un saluto a tutti. Andrea da Bergamo. Ciao.

0: Grazie Andrea per This Is Love dei White Snake. Bella, eh? Beh, la trovo una signora canzone, okay, io questa.
1: Fammi ascoltare Aria di Marcella Bella, che con un po' di fantasia ci fa raggiungere grandi obiettivi. Ciao, ciao, Franco da Pisa.
0: Ciao Franco.

nell'aria, nell'aria, nell'aria, caro Franco di Pisa, c'è la Marcella Della. 17:50 addirittura d'arrivo. Chi è che dobbiamo accontentare ancora? Luca? Luca, c'è il pezzo che volevi tu? Eccolo qua. Pezzo dei Bonnie, si intitola Sunny.

Allora cominciamo a salutare Monica, Alfredo, Gioele, Santino. Buongiorno anche a voi ragazzi. Grazie a Claudia, a Lorena, Lorella e Fabiola, grazie anche a voi. Bel pomeriggio anche oggi a livello musicale, sempre grazie a voi che richiedete delle cose sempre all'altezza della situazione. Vabbè. Ci aggiorniamo domani mattina alle 7 noi, oppure nel pomeriggio alle 15. Sei in ritardo. Ciao a tutti da Pierangelo, una buona serata, un abbraccio.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
3: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo, sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone, e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata, e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta, e penso che me l'aspettavo questo, e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità, e bisogna ripartire da questo.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80 la

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound. The New Cosmic Sound. Quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!
0: Su Radio 60-70-80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80. La musica mixata

0: by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più. La radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche. Poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
4: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo, però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo, sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo, sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata

0: 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: Grande Ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Era il 1961 e la classifica italiana che oggi andiamo a scoprire qui su Radio 60 70 80 aveva al primo posto Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, seguita dallo stesso Fidenco con un'altra canzone che faceva il bis con Il mondo di Susie Wong, cosa questa che accadeva anche a Connie Francis, presente con ben tre canzoni: Chitarra romana, Where the Boys Are e Jealous of You, il tango della gelosia. Mentre noi adesso andiamo ad ascoltare un altro pezzo che arriva dalla classifica americana, però dopo il grande esordio nel 1960 con The Twist, Chubby Checker si ripete l'anno successivo e domina l'estate con Let's Twist Again.
2: C'era una volta.

era solo un'anticipazione di quello che sarebbe successo poi a breve distanza di tempo anche qui in Italia, trovando anche emuli fra gli artisti di casa nostra, uno su tutti, Peppino Di Capri. E dopo Chubby Checker, un altro bel successo che andiamo a ripescare dal passato, anche questo che arriva dalla classifica americana di quell'estate del 1961. Andiamo a riscoprire insieme una bellissima canzone di questo cantautore statunitense di genere pop and soul che è diventato famoso in tutto il mondo proprio grazie a una delle canzoni che poi sono state coverizzate in maniera esemplare anche da altri mostri sacri di epoche più recenti. Stand by me, Ben Aiken.

0: Grande disco, ricorderete sicuramente la versione di Adriano Celentano incisa nel 1962 che si intitola Pregherò, e poi anche in epoche molto più recenti da John Lennon, mitica la sua interpretazione di questa grande canzone che chiude il nostro appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Vi lasciamo alla vostra calda estate, come sapete andiamo a riprendere ogni tanto qualche frase che ci aiuti a riflettere in queste giornate di relax. Riprendiamo la scrittrice danese Karen Blixen, che ha scritto anche con il nome di Isaac Dinesen, e che disse: non credo che si possa avere un istante di felicità e poi mai più, è sempre lì dentro di noi. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: È il 1971, l'anno protagonista di questo appuntamento con le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80. Un saluto davvero caloroso vi arrivi dagli studi dove Bruno Righetti vi accompagnerà per i prossimi 10 minuti. Fine di luglio di quell'anno e al primo posto nella nostra Hit Parade c'era un classico, quello che è diventato poi un classico del repertorio di Lucio Battisti che sicuramente ascolteremo tra qualche minuto, quindi al numero 2 Iva Zanicchi con La Riva Bianca, La Riva Nera, e al terzo Mina con Amor Mio. Scendendo un po' al numero 7 troviamo una registrazione di un gruppo, quello dell'Equipe 84, che

0: freschi della partecipazione al Festival di Sanremo con Franz Di Cioccio alla batteria e Dario Baldambembo alle tastiere, avendo interpretato insieme a Lucio Dalla la sua canzone 4 marzo 1943, che arrivò terza. E lasciamo quindi l'Equipe 84 ed ecco l'annunciato grande classico di Lucio Battisti, dominatore di quell'estate, con Pensieri e parole, 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Mettiamo negli archivi anche il 1971, ci siamo tornati nella calda estate e ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, che vi consente al suo interno di connettervi al nostro streaming e quindi non perdervi nemmeno una nota delle nostre canzoni. Come al solito, una frase che ci faccia un po' riflettere alla fine del nostro appuntamento, ed è una frase di Henry Van Dyke, che è stato uno scrittore ed insegnante statunitense vissuto tra l'Ottocento e i primi del Novecento. Disse: la felicità è all'interno, quindi non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Gli anni 80 tornano qui su Radio 60-70-80 nell'appuntamento con le Hit Parade del passato, all'estate del 1981, che aveva al comando i OMD, Orchestra Manovers in the Dark, che ascolteremo tra qualche istante. Invece no, Edoardo Bennato al punto numero 2 e chi fermerà la musica dei Pooh al punto numero 3. Ma era anche l'estate in cui cominciava ad arrivare il riscontro del successo di Double Fantasy, pubblicato nel novembre del 1980 da John Lennon, il ritorno alla produzione dopo 5 anni di silenzio, una voglia di ricominciare la sua gloriosa carriera, e incrocia però il destino di Mike Chapman, e questo pone purtroppo fine in maniera tragica alla sua vita, privandoci di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e chissà quante altre emozioni avrebbe potuto regalarci. Ecco perché quindi lo facciamo ascoltare immediatamente, ed è uno dei suoi pezzi più noti da questo album, e cioè Woman.
0: C'era una volta Hit Parade.

Nel 1981, in quell'estate, proietta al primo posto anche questo gruppo inglese di musica elettronica che si chiama OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, e la canzone è la

0: chiudiamo qui lo spazio del 1981 dedicato alle parade del passato. Noi, come sapete, ci risentiamo tra un'ora, come al solito. Una frase che voglio sottoporre alla vostra attenzione fu scritta da una persona controversa, vissuta durante l'Ottocento, all'epoca della guerra civile americana, profondo difensore della libertà e quindi contro lo schiavismo. Disse: la felicità è per tutti, ma è sfuggente come una farfalla. La felicità è bellissima, come un fiore. Non può essere espressa con alcuna rima. Può durare soltanto la frazione di un'ora, ma rimane nel cuore oltre tutto il tempo.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Su Radio 60 70 80, la musica mixata del

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: Voglio la vita.